0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iroka kamu pene. Iti winyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu
0: pene. Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

winha queremos no. Cara don, e bere penye uno. Yo coveni monti a deg miyoni. Mami a mire da guok da hai. Kobi. I can't go back to my house.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.